0: nel campo, lui in modo di trovare.
1: C'è una famiglia in Giovanni, ogni lì, andando a prossimo, ma sai buona, ti va a parlare. Lei mi sa buona, ma sei già una mattinata. Un po' sai, sa di me, continua della mentalità. Che sia panito per John Crass, l'ha impeccato un po' tanto a Franco. Se la sa, ma domani è una partita, apprezzia, si chiama, ma è